0: suo cammino con la
1: sua stella. Dio, non se le dice sì al Señor.
0: Di chi volverà?
1: Saludos hasta el final.
0: Sì.
1: Dígaselo.